0: Acciò a gnagno
1: Radio Cordigliera che programma di antica caio con la
0: cosa un giorno
1: che ci appaiamo un
0: po' in